0: parafernalia.
1: Nel nome del Padre, dell'Hijo e dello Spirito Santo. Amen.